0: vino.
1: Ura je 15:30.
2: Tony, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, Tony, tutto a posto, eh? Cominciamo.
3: Va bene, rock and roll allora.